amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Sono le 3:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono le 5 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

compagnero fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva a Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea. Stare

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 29 settembre. Ariete, giornata da affrontare con calma, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Sul lavoro una questione pratica richiede attenzione ai dettagli. Toro, la luna nel vostro segno vi rende più presenti e determinati, ma anche più sensibili alle interferenze degli altri. In amore cercate sicurezza. Gemelli, avete molte idee, ma oggi sarà importante stabilire delle priorità ben precise. In amore, non lasciate che una parola detta male diventi più importante delle intenzioni. Cancro, giornata concreta, utile per sistemare ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso. In amore, avete bisogno di maggiore stabilità e lo direte al partner. Leone, Marte appena entrato nel vostro segno, aumenta energia, iniziativa e desiderio di farvi valere. In amore una vostra reazione troppo netta potrebbe creare tensione nella coppia. Vergine, potreste sfruttare bene la concretezza della giornata per rimettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro una scelta fatta con criterio può darvi risultati molto interessanti. Bilancia, il sole nel vostro segno vi aiuta a recuperare centralità, mentre Mercurio vi spinge a chiarire una situazione. In amore una discussione può diventare utile se evitate di voler aver ragione a tutti i costi. Scorpione, Venere nel vostro segno rende i sentimenti più intensi, ma la luna può accentuare il bisogno di certezze. In amore ascoltate ciò che provate. Sagittario, giornata utile per occuparvi di questioni pratiche e recuperare efficienza. In amore, non forzate una risposta, lasciate che le cose maturino naturalmente. Capricorno, la luna in toro sostiene il vostro bisogno di concretezza e vi aiuta a concentrarvi sugli obiettivi. In amore siete molto più disponibili al dialogo. Acquario, una giornata nella quale potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete necessariamente sistemare. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati. Pesci, la giornata favorisce soprattutto le questioni pratiche e vi invita ad essere più concreti. In amore cercate meno conferme e più autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Aria più umida da ovest interessa le aree tirreniche portando una maggiore instabilità. In Puglia invece la giornata di martedì sarà ancora caratterizzata dal sole, ci sarà sì qualche annuvolamento sparso in transito ma ancora senza particolari conseguenze, tempo asciutto. Le temperature si mantengono piuttosto miti, i valori massimi sempre intorno ai 24-26 gradi, quindi un clima ancora a tratti tardo estivo, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
4: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Aria più umida da ovest interessa le aree tirreniche portando una maggiore instabilità. In Puglia invece la giornata di martedì sarà ancora caratterizzata dal sole, ci sarà sì qualche annullamento sparso in transito ma ancora senza particolari conseguenze, tempo asciutto. Le temperature si mantengono piuttosto miti, i valori massimi sempre intorno ai 24-26 gradi, quindi un clima ancora a tratti tardo estivo, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bruno, sacerdote e monaco fondatore del celebre ordine dei Certosini e della meravigliosa Certosa di Serra San Bruno in Calabria. Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, religiosa napoletana molto amata e invocata. Oggi per tutti noi, no, che facciamo e ascoltiamo la radio, una data storica: il 6 ottobre 1924 iniziavano ufficialmente in Italia le prime trasmissioni radiofoniche di linea firmate dall'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. La primissima voce trasmessa dall'emittente di Roma fu quella dell'annunciatrice Ines Donarelli. Da oltre un secolo la radio continua a farci compagnia ogni giorno ed è sempre bellissima. E allora facciamo anche poi, a parte questo, il nostro viaggio nel tempo, un salto indietro per ricordare e ricordare altri momenti di questo 6 ottobre. Nel 1889 apre il Moulin Rouge a Parigi, nel quartiere di Montmartre. Apre i battenti il cabaret più famoso della storia, diventato simbolo della Belle Époque, del Can-Can. Nel 1927 nasce il cinema sonoro, esce nelle sale americane Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema dotato di dialoghi e canzoni sincronizzate. Finisce l'era del cinema muto. Nel 1929 debutta la Serie A a girone unico, nasce ufficialmente il primo campionato di calcio italiano come lo conosciamo oggi. Nel 1956 il medico Albert Sabin scopre l'efficacissimo vaccino contro la poliomielite, salvando milioni di vite nel mondo. Ancora nel 2010 nasce Instagram e viene lanciata la celebre app di condivisione foto che ha cambiato radicalmente la comunicazione e anche i social media. Tantissimi auguri oggi a Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del XX secolo, maestro del movimento moderno. Klaus Di Biasi, leggenda dello sport italiano, pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma. Ottavio Bianchi, ex calciatore storico, allenatore che ha guidato il Napoli di Maradona alla conquista dello scudetto e della Coppa UEFA. Elizabeth Chu, attrice americana e dimenticabile protagonista di Karate Kid, Ritorno al futuro e Via da Las Vegas. Ed è tutto, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: L'intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nella nostra vita quotidiana, nelle professioni, nelle imprese e soprattutto in settori delicati come quello sanitario. Ma insieme alle opportunità crescono anche interrogativi importanti su responsabilità, diritti, dati e ruolo dell'uomo. Di questo si parlerà al secondo congresso nazionale ENIA, in programma il 15 e 16 ottobre al grattacielo Pirelli di Milano, dedicato alla costruzione di quella che ENIA definisce l'infrastruttura pubblica dell'intelligenza artificiale. Tra i protagonisti del congresso c'è l'avvocato Fabrizio Abbate, componente del comitato di presidenza della Fondazione ENIA, che sarà anche alla guida della sessione dedicata ad AI, Life Sciences e infrastruttura sanitaria. A intervistarlo per Idea News il sottoscritto Mario Di Gregorio. Benvenuto avvocato.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E avvocato Abbate, partiamo proprio dal titolo del congresso, verso l'infrastruttura pubblica dell'intelligenza artificiale. Non si parla quindi soltanto di tecnologia, ma di un vero e proprio sistema che dovrebbe coinvolgere istituzioni, imprese, professionisti, università e cittadini. Che cosa significa concretamente costruire un'infrastruttura pubblica dell'AI e quale ruolo deve avere l'uomo in questo processo?
3: Intanto la domanda è centrale, molto complessa. Io quindi mi scuso già con lei e con gli ascoltatori perché dovrò essere molto sintetico, però nel congresso noi approfondiremo molto di più questi temi. Il tema infrastruttura pubblica significa due cose importantissime. Quelli che dicono che l'intelligenza artificiale è la quarta rivoluzione industriale sbagliano, cioè vedono solo un pezzetto dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione sociale, culturale, storica che cambia un'era, quindi molto di più. Ecco che quindi la sua domanda è perfettamente calibrata. Adesso vediamo la risposta. Anche qui dovrò essere sinteticissimo. Infrastruttura pubblica vuol dire che non possiamo affidarci solo ai privati, vuol dire che non possiamo lasciare semplicemente che i mercati decidano un qualcosa che influirà su tutta la vita. Vuol dire, nella mia tesi, quella che porterò al congresso, che infrastruttura pubblica vuol dire creare una mano pubblica, cioè una partecipazione statale all'intelligenza artificiale, perché la pretesa di regolare questo potentissimo strumento, che ha tanti lati positivi ma anche tanti negativi, solo con le norme è una pretesa fallace. Bisogna governarla conoscendo dall'interno cosa succede, quindi a fianco ai privati ci deve essere la mano pubblica, che purtroppo è stata abolita 40 anni fa, la mano pubblica nell'economia, e si è trattato di un clamoroso errore di cui l'Europa dovrà fare, diciamo, un ripensamento. L'America in realtà la usa come infrastruttura strategica, ma l'America coordina tutto con grandi agenzie, porti, finanziamenti, e vedete che qui avverrà lo scontro.
2: Lei condurrà la sessione dedicata ad AI, Life Sciences e infrastruttura sanitaria, nella quale si parlerà di dati, ontologie e semantica per l'ecosistema sanitario dell'intelligenza artificiale. La sanità è uno dei settori nei quali l'AI può produrre grandi cambiamenti, ma dove un errore o un uso improprio dei dati può avere conseguenze particolarmente delicate. Come possiamo sfruttare le potenzialità dell'AI mantenendo al centro il diritto, la responsabilità e la persona?
3: Allora, qui ci sono due problemi molto importanti. Uno, io mi sono occupato per anni, per decenni, di problemi sanitari, quindi la conosco non solo gli aspetti dell'intelligenza artificiale, ma gli aspetti del Servizio Sanitario Nazionale, l'economia sanitaria. Ho insegnato economia sanitaria. Ebbene, questo è un altro tema strategico, perché da un lato l'intelligenza artificiale potrebbe fare grandi, grandi progressi nella sanità, ma lì trattiamo dati delicatissimi. Vede, la conoscenza dei dati personali in sanità può influire il comportamento di datori di lavoro, di amicizie, di conoscenze, degli ambienti che ognuno frequenta e persino delle assicurazioni, quindi della tutela della propria salute. L'assicurazione che venisse a sapere di certe tue situazioni di rischio potrebbe non volerti assicurare. Sono temi delicatissimi. Altri temi delicatissimi sono cosa potranno fare i medici con l'intelligenza artificiale. Potrebbero avere risposte molto più complete, più utili, più approfondite. Ma nel caso di errori, come fanno a verificare l'intelligenza artificiale se ha commesso lei degli errori o no? L'idea del legislatore che l'umano debba sempre controllare è bellissima, ma è teorica, perché il problema che ci porremo entro breve sarà: l'umano riesce a controllare? E quindi le dico subito, come farà il medico a decidere se voleva scegliere una certa strategia sanitaria, per esempio terapia, e invece l'intelligenza artificiale gli consiglia un'altra cosa? È un dilemma molto forte. Mi dispiace che in 3 minuti non posso addentrarmi in questo tema, ma è un tema che tocca le vite di tutti noi. Aggiungo, scusi, un ultimo flash, che c'è un problema di equità, di giustizia, cioè noi siamo assistendo a un fatto che, mentre l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ad abbassare i costi della salute, della tutela della salute, invece stiamo impostando sempre più una impostazione mercantilistica della salute. Ebbene, io questo la temo molto, perché la salute non è un mercato normale, è un mercato in cui chi ha bisogno ha una domanda di tipo rigido, cioè non può scegliere, se non viene curato muore, ha danni gravissimi. Quindi è un'economia molto particolare. Temo molto la deriva della privatizzazione, del mettere tutto sotto il profilo dei costi, perché il risultato potrebbe essere che solo i ricchi si potranno giovare di questi nuovi traguardi che l'intelligenza artificiale può assicurare, perché ci sono grandissimi profitti che bisogna però in parte invece ridistribuire nella gestione della solidarietà.
2: Il congresso ENIA affronta anche temi come responsabilità, sicurezza, formazione, sovranità tecnologica e capacità di giudizio. Di fronte a un'intelligenza artificiale sempre più capace di produrre contenuti, analisi e suggerimenti, il rischio è quello di delegarle progressivamente anche una parte delle nostre decisioni. Secondo lei, qual è il limite che non dovremmo mai oltrepassare e quale cultura dovremmo costruire per utilizzare l'AI senza diventare semplicemente dipendenti da essa?
3: Ecco, lei qui ha individuato l'ora si muove legna. Allora mi consente di dire, perché non posso trattare tutti questi temi rilevantissimi, dovrei dire venite al congresso del 15 e 16 ottobre a Milano per almeno sentire la rassegna delle problematiche, però fatte in modo serio. Quindi dico solo 2 cose. L'ENIA è un ente no profit, quindi non dipende da nessuno, non deve vendere cose, ed è quindi un approccio molto diverso dagli altri. Ci sono decine e decine di tecnici di alto livello che collaborano, che si scambiano idee e quindi affrontano queste tematiche a 360 gradi. Ma sono le tematiche del futuro, è il dilemma del futuro. Ecco perché io dico che noi siamo di fronte a un neo-evo, cioè una nuova era. Abbiamo voltato pagina, sembra che sono passati pochi anni, 4-5 anni, da che si parla diffusamente di intelligenza artificiale, ma è come se fosse passate molte decine di anni, perché la rapidità della trasformazione è enorme. E allora le dico che questi temi di frontiera noi li affrontiamo, perché noi parleremo di infrastruttura pubblica, parleremo di sanità, parleremo di singoli settori, ma parleremo anche dei temi dell'etica, dei temi della filosofia, dei temi di sfondo. Perché? Perché non sono temi lontani, sono temi che ci impatteranno nei prossimi anni. L'etica, ecco, forse la chiave, la soluzione è quella dell'etica, ma purtroppo molti parlano di etica ma intendono solo regolamento, intendono solo etichetta, cioè facciamo le cose precisine, seguiamo i regolamenti. No, l'etica è qualcosa di più profondo. Non posso, mi scusi, risolvere il problema in pochi minuti, certo. Sarebbe troppo facile.
2: L'etica è un concetto che ha al centro l'uomo, possiamo dire, per riassumere.
3: E noi riteniamo che l'uomo debba essere al centro, però non basta ipotizzarlo, bisogna trovare gli strumenti. Ecco perché dicevamo prima le strutture pubbliche, ecco perché non ci si concreto. Può affidare solo al privato, a chi si guadagna, fa il suo mestiere e va di bene, però occorre affiancarlo con altri strumenti. In ENIA proponiamo un movimento che si chiama Giurie di Comunità, in cui mobilitiamo la gente alla base, cioè comune per comune, quartiere per quartiere, che si riuniscono, commentano i problemi dell'intelligenza artificiale, segnalano difetti, segnalano rischi e speriamo che questo movimento di controllo dal basso, unito alla presenza di tecnici molto qualificati, possa dare un equilibrio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Ringraziamo l'avvocato Fabrizio Abbate per questo confronto e per averci aiutato a comprendere come la sfida dell'intelligenza artificiale non riguardi soltanto la tecnologia, ma anche il diritto, la responsabilità e soprattutto il futuro della persona.
3: E quindi diamo appuntamento a tutti questo congresso nazionale, ma anche al seguito, perché noi siamo presenti sulle piattaforme social, sì. Invitiamo tutti gli ascoltatori a dedicare attenzione, perché questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale li investirà tutti.
2: Ecco, e l'appuntamento è con il secondo congresso nazionale ENIA il 15 e 16 ottobre al Grattacielo Pirelli di Milano. Da Mario Di Gregorio e dalla redazione di Idea News, grazie all'avvocato Abbate e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: Continuate a seguire Idea News per nuove interviste e approfondimenti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata con carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrire prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui all'interno di Troppo Forti arrivano i sondaggi. Oggi una ricerca Ipsos Harris Poll 2026 dice che 4 persone su 10 scelgono un animale al posto di un figlio. Il 37% dei millennial dice proprio: il mio cane sostituisce un figlio. Il 66% della generazione Z considera il cane come un figlio a tutti gli effetti, e il 54% lascerebbe l'eredità al proprio animale. Il 49% dei single ha rinunciato a cercare un partner perché sta meglio col cane, e il 97% parla col cane in media 11 volte al giorno. Il 30% ha chiesto permessi al lavoro per stare col cane malato. E qualcuno potrebbe fare anche la battuta: mio figlio non mi fa le feste quando torna a casa, mio figlio non mi lecca la faccia. È strano, il cane sì.

0: sì, abbiamo fatto un altro bel salto indietro nel tempo. Gli Aerosmith con Crazy, era l'anno 1994. Qui da noi ce n'è veramente per tutti, tutti, Rimanete qui perché ora arriva l'appuntamento con il sound check.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, sound check.
3: Sound check, prove di successo.
0: Si intitola Oggetti smarriti ed è il nuovo singolo di Lorenzo Salvetti e Ero Caddeo.
4: Ma che

0: Salvetti, Salvetti, Salvetti, ero Caddeo con oggetti smarriti.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Martedì 6 ottobre 2026 la chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

fresca novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: questa settimana Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 29 settembre. Ariete, giornata da affrontare con calma, senza pretendere di ottenere tutto e subito. Sul lavoro una questione pratica richiede attenzione ai dettagli. Toro, la luna nel vostro segno vi rende più presenti, più pronti e determinati, ma anche più sensibili alle interferenze degli altri. In amore cercate sicurezza. Gemelli, avete molte idee, ma oggi sarà importante stabilire delle priorità ben precise. In amore non lasciate una parola detta male diventi più importante tante delle intenzioni. Cancro, giornata concreta, utile per sistemare ciò che negli ultimi giorni è rimasto in sospeso. In amore avete bisogno di maggiore stabilità. Lo direte al partner. Leone, Marte appena entrato nel vostro segno aumenta energia, iniziativa e desiderio di farvi valere. In amore una vostra reazione troppo netta potrebbe creare tensione nella coppia. Vergine, potreste sfruttare bene la concretezza della giornata per rimettere ordine nelle vostre priorità. Sul lavoro una scelta fatta con criterio può darvi risultati molto interessanti. Bilancia, il sole nel vostro segno vi aiuta a recuperare centralità, mentre Mercurio vi spinge a chiarire una situazione. In amore una discussione può diventare utile se evitate di voler aver ragione a tutti i costi. Scorpione, Venere nel vostro segno rende i sentimenti più intensi, ma la luna può accentuare il bisogno di certezze. In amore ascoltate ciò che provate. Sagittario, giornata utile per occuparvi di questioni pratiche e recuperare efficienza. In amore non forzate una risposta, lasciate che le cose maturino naturalmente. Capricorno, la luna in toro sostiene il vostro bisogno di concretezza e vi aiuta a concentrarvi sugli obiettivi. In amore siete molto più disponibili al dialogo. Acquario, una giornata nella quale potreste sentirvi divisi tra ciò che vorreste fare e ciò che dovete necessariamente sistemare. In amore evitate atteggiamenti troppo distaccati. Pesci, la giornata favorisce soprattutto le questioni pratiche e vi invita ad essere più concreti. In amore cercate meno conferme e più autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
5: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Aria più umida da ovest interessa le aree tirreniche portando una maggiore instabilità. In Puglia invece la giornata di martedì sarà ancora caratterizzata dal sole, ci sarà sì qualche annuvolamento sparso in transito ma ancora senza particolari conseguenze, tempo asciutto. Le temperature si mantengono piuttosto miti, valori massimi sempre intorno ai 24-26 gradi, quindi un clima ancora a tratti tardo estivo, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con ventilazione debole e mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 11:01. Ora esatta.
1: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, mi perdoni. No, è già passato un giorno, quindi.
2: Pronto?
1: Sì, pronto. No, dicevo, è già passato un giorno.
2: Chi è?
1: No, rispetto a ieri quando abbiamo aperto.
2: Aperto cosa?
1: Abbiamo detto ieri, supermarket.
2: Ma guarda che ha sbagliato il numero, eh?
1: No, ieri, ma certo, ieri non ho parlato con lei, no? Però, visto che oggi è già passato un giorno, dicevo, è già passato un giorno.
2: Ma cosa sta dicendo?
1: Supermarket.
2: E cos'è questo supermarket?
1: Quello che abbiamo aperto ieri.
2: Cosa abbiamo aperto?
1: Supermarket. Noi, abbiamo aperto noi, perché siamo stati chiusi tutta l'estate, quasi.
2: Guardi che sta sbagliando persona.
1: Ho capito. Allora la saluto.
2: Arrivederci.

0: stai soltanto.
1: Ed è già passato un giorno, carissimi amici, già un giorno in cui è ripartito Supermarket Show. Vi do di nuovo il benvenuto quest'oggi con noi in studio, Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia, che oggi abbiamo una puntata veramente con i fiocchi, le nostre rubriche immancabili, la buona musica italiana, il mercato indipendente, qualche intervista ogni tanto, chi più ne ha più ne metta. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: ci sono dei paesi dove le cose o le fai bene o non le fai. E qui siamo in India, pensate, questo operatore telefonico è stato legato ad un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende, è stato aggredito, sequestrato e legato ad un palo del ripetitore di telefonia mobile. È un operatore, è stato attaccato da un gruppo di residenti di un villaggio indiano nello stato dello Uttar Pradesh. Erano proprio inferociti per il mancato funzionamento della linea 5G. L'episodio è avvenuto la scorsa settimana e soltanto nelle ultime ore la polizia ha pubblicato sui social le immagini, gli aggiornamenti sul caso. 6 persone sono state arrestate con l'accusa di sequestro di persona. Secondo quanto riportano i media locali, la vittima dell'aggressione è Adita Ban Singh, un operatore che era stato inviato sul posto per cercare di capire quale fosse l'origine del disservizio. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto. Con chi abbiamo l'onore oggi di parlare?
1: E io con chi ho l'onore di parlare?
0: No, lei, perché ha chiamato in merito al fatto del telefono che prendeva poco.
1: Ma scusi, chi è lei?
0: No, abbiamo parlato dell'India.
1: Io parlo della Russia.
0: No, in Russia non sappiamo se i telefoni funzionano. No, in India c'è stato appunto questo operatore, come abbiamo letto, che era stato...
1: Sì, buonasera.

0: quanto riguarda le domande bizzarre che facciamo all'intelligenza artificiale, oggi abbiamo chiesto: per il mal di testa è consigliabile assumere supposte di soppressata calabrese? Decisamente no, la risposta, nonostante la soppressata calabrese sia un'eccellenza gastronomica eccezionale da gustare a tavola, usarla come supposto ovviamente, oltre a essere anatomicamente e logisticamente una pessima idea, non solo non farà passare mal di testa, ma rischia di peggiorare drasticamente la situazione. La soppressata non contiene alcun principio attivo utile per alleviare il mal di testa, al contrario, è ricca di grassi saturi, spezie come il peperoncino e soprattutto sale. Rischi di irritazione e infezione severa: le mucose, i tessuti della zona anale sono estremamente delicati e vascolarizzati, quindi bruciore atroce a base di peperoncino e pepe nero presenti nell'insaccato provocherebbero un'irritazione chimica devastante, ovviamente anche infezioni, effetti sistemici paradossali. Salumi stagionati contengono naturalmente tiramina e altre anime biogene, sostanze che in soggetti predisposti sono noti proprio per scatenare e peggiorare gli attacchi di cefalea ed emicrania.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì,
0: pronto. Pronto, scusi, no, dicevo, per il merito al discorso che abbiamo fatto adesso delle supposte di soppressata.
1: Che roba è? Scusi. Con chi ha parlato, scusi?
0: No, si parlava del fatto che potrebbero far passare il mal di testa, però comunque... Cioè,
1: ma con chi stava parlando?
0: Scusi? No, no, abbiamo descritto noi.
1: Allora, stava parlando con qualcun altro, ma io è la prima telefonata che ricevo e non ho parlato con nessuno di supposte di soppressata.
0: Ma in merito alle supposte è la prima volta che sente la telefonata?
1: Ma lei mi sta pigliando per il culo.
0: No, no, ma ci mancherebbe. Era solo per capire se ne avesse mai fatto. Non l'hai mai utilizzato?
1: No, non ho mai sentito. Mi sembra un po' una cagata, detto tra noi.
0: Beh sì, beh, se vanno lì in quelle supposte, sì, alla fine il passaggio
1: sì,
0: è quello.
1: Sì.
0: È perché a base di peperoncino bruciano, per quello, ecco, mica per altro.
1: Ecco, benissimo, mi fa piacere questa novità. La ringrazio, buonasera.
2: Che nome dai d'un sogno?

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Ci fermiamo un attimino, piccolo break.

Per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Giuseppe da Copertino, il santo che prendeva il volo. Se avete mai sognato di volare durante una riunione noiosa o mentre eravate bloccati in coda, San Giuseppe da Copertino è il vostro protettore ufficiale. Siamo nel 600, Giuseppe non era proprio un genio della lampada, a scuola faceva fatica, era distratto, goffo, veniva considerato un po' tontolone, ma aveva una devozione immensa. E qui iniziano i guai o i miracoli, dipende poi dai punti di vista. Ogni volta che sentiva pronunciare il nome di Dio o vedeva un'immagine sacra, Giuseppe perdeva letteralmente il contatto con la terra, si alzava in volo fluttuando per la stanza e andava a spiaccicarsi contro i lampadari o le travi del soffitto. La cosa divenne così famosa e imbarazzante per i superiori che dovettero chiuderlo in isolamento. Perfino Papa Urbano, quando lo vide fluttuare durante un'udienza, rimase a

0: lo scrivo io.
1: Sì, pronto? Pronto, scusi, no, per l'approfondimento di questo santo.
2: Ma la festa del sole.
1: Ed il brano di oggi di Zucchero che abbiamo scelto, canzone del 1992, Miserere, una delle vette assolute della musica leggera e blues internazionale. Il brano che dà il titolo all'omonimo album nacque dal celebre sodalizio con Luciano Pavarotti, per il quale Zucchero aveva

inizialmente inciso un provino, chiedendo ad un giovane Andrea Bocelli di cantarlo. La fusione tra la voce tenorile lirica e il timbro graffiante blues di Zucchero crea un'emozione potentissima, arricchita dalla penna di Bono degli U2 per il testo in inglese.

0: buongiorno.
1: Pronto, signora, scusi se la disturbo. No, gentilmente, anche lei ci conferma che questa canzone è più famosa delle altre.
0: Guardi, mi dispiace, ma io non sono una ragazzina, sono anziana, le canzoni non mi interessano.
1: Però scusi, Luciano Pavarotti lo conosce anche lei?
0: Non conosco nessuno.
1: Non l'ha mai conosciuto?
0: No, la ringrazio, arrivederci. Tutto.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare e rifiutare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Cammino, dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza. Danza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato. Ci siamo odiati. Ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Gatto con gli stivali, l'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: È necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, i ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: cari amici di Supermarket Show, come di consuetudine facciamo tutti i giorni della settimana, andiamo a presentarvi un artista. In questo caso stiamo parlando di una cantante, di un artista indipendente che viene all'interno del nostro format a presentare il suo singolo Demo Day. Stiamo parlando di Brigitte Circo, che vado già a presentare. Brigitte, benvenuta al Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao.
0: Ciao Brigitte, è un piacere averti qui con noi quest'oggi. Allora, il singolo che oggi andremo a conoscere si chiama Demo Day, ma ovviamente adesso, prima di entrare proprio nel vivo della canzone, facci così una piccola spolverata artistica su di te, raccontaci un po' come ti sei avvicinata alla musica.
1: Sì, certo, con piacere. Allora, io ho sempre amato la musica e la scrittura, ho scoperto la passione per la scrittura, visto che sono una cantautrice e poetessa, e già da bambina, esattamente poi all'età di 18 anni, ho scritto la mia prima canzone, ho composto quindi melodie e testi.

0: alcuni docenti del programma televisivo Amici, e ho iniziato anche poi a partecipare a vari concorsi. Già più da ragazzina, da minorenne, ne ho fatti alcuni, e poi sono arrivata anche alla finale di concorsi nazionali importanti. È stato un bel traguardo, e adesso sto lavorando al mio primo EP, quindi cerco di portarmi sempre avanti.
1: Allora Brigitte, parliamo un pochino di Demoder. Siamo in un'epoca in cui tutto corre veloce, tende all'usa e getta. Il titolo del tuo singolo Demoder gioca così sul fascino di ciò che va fuori moda o che sceglie di non seguire i trend del momento. Qual è il concept dietro a questo brano? E in che modo riflette la tua identità di cantautrice e la tua ricerca musicale?
0: Allora sì, una bellissima domanda. Io mi rispecchio appieno in questa canzone, quindi col messaggio che manda, che è quello di appunto andare controcorrente in tutti i sensi, quindi non solo a livello sicuramente di abbigliamento, di aspetto esteriore, ma anche e soprattutto come pensiero. Infatti questa canzone è un po' una canzone sarcastica che col sorriso denuncia un po' anche le mode del momento, e non a caso inizia con la frase: l'amore oggi è demodé chissà perché oggi si tende a dare maggiore spessore a cose più futili e quindi meno sicuramente ai sentimenti.
1: Comunque viviamo in un momento, adesso stiamo vivendo una società, io non so tu quanti anni abbia, io ne ho quasi 50, diciamo così, e quindi ho vissuto...
0: Complimenti, una voce giovanile.
1: Ti ringrazio, ho vissuto gli anni in cui non c'era troppa tecnologia, e così, piccolo parere mio personale, secondo me si stava meglio, ma non entriamo troppo nello specifico della cosa, perché oggi è molto importante, sembra più importante apparire che essere, e questo forse devia un po' le persone. Allora, con brani come Demodé e Mi perdo il mare pubblicati quest'anno, stai continuando a definire la tua cifra stilistica tra intensità pop rock e sfumature d'autore. Quando componi o entri in studio per un nuovo brano, qual è la scintilla che ti fa capire che un'idea è pronta per diventare un singolo?
0: Allora, guarda, ad oggi sono stata molto fortunata sotto questo aspetto, perché ho sempre lavorato sotto ispirazione. Ho avuto un po' la fortuna di poter lavorare sotto ispirazione, non dietro appunto un fine appunto commerciale, quindi o qualcuno che mi potesse magari prestare per dei tempi stretti, come può essere una produzione che mi piacerebbe anche provare, diciamo, un'esperienza che vorrei anche fare. Ad oggi sono un artista indipendente, quindi ho dei tempi molto rilassati, tra virgolette. Però io di solito, ecco, siccome, come ti dicevo, scrivo sia canzoni, quindi melodia e testo, poi le faccio arrangiare da terzi, scrivo anche poesie, quindi quando mi viene un testo in mente, quindi lo scrivo e ho il motivetto in mente, so che quella è una canzone e lo butto giù tutto in una volta. Se viene solo il testo, capisco che è una poesia e quindi poi prendo un'altra forma.
1: Ah, va bella sta cosa, mi piace. Quindi in base a come si evolve, ecco, così prende una strada o quell'altra. Mi piace molto, veramente.
0: Sì.
1: Allora Brigitte, a questo punto, prima di ascoltare Demodé, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web.
0: Sì, certo, con piacere. Allora, mi potete trovare su YouTube, Instagram, Facebook, c'è la pagina pubblica, e ovviamente su Spotify, col mio nome e cognome, Brigitte, scritto Brigitte, due T finale, Circo, quindi semplicissimo.
1: Perfetto Brigitte, io ti ringrazio molto di essere stata con noi quest'oggi al Supermarket Show, e a questo punto lancio Demodé. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico.
0: Viva il lupo, ciao!

0: Sono le 11:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

Amici di Supermarket Show, entriamo nella quarta parte del nostro programma. Tra un pochino il nostro corriere del Consorzio Agrario tenterà la consegna di una partita di polli direttamente dal Senegal.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, chiedo scusa. E gentilmente, per la consegna della prossima settimana.
0: Di che cosa?
1: Dell'ordine che avevate fatto.
0: Ma scusi, io con chi parlo?
1: No, io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, attenzione, però noi abbiamo la prossima settimana, un secondo che controllo la bolla, è solo da scaricare.
0: Ma guardi che ha sbagliato numero!
1: Ah, io ho 15 a Borghi? Perché io non sono della zona, cos'è, provincia Forlì-Cesena. Comunque dobbiamo scaricare 15 polli che vengono dal Senegal, la razza senegalese.
0: Ma guardi che ha sbagliato, io non ho ordinato niente.
1: E chi le ha ordinati i polli? Perché noi li abbiamo già sul camion, dobbiamo venire lì, sono 4 gabbie.
0: Io non ho ordinato proprio niente.
1: Ma le ha ordinate, non so, qualche suo familiare, qualcuno che a volte...
0: Io non ho ordinato niente.
1: Cosa avete?
0: Numero 15, non lo so.
1: Ma avete la campagna per avere i polli? Perché lì...
0: No.
1: E dove li mettete, scusi?
0: Io cosa so? Io non ho ordinato niente. Che lei si sta sbagliando.
1: Io le devo solo lasciare perché non sono già anche stati pagati, quindi non è che sia nulla da pagare. Però li devo lasciare.
0: Ma non ha il nome e cognome di chi è che li ha ordinati?
1: No, io ho... e 15 Borghi.
0: No, io proprio, guarda, mio marito è morto da 10 anni.
1: Però noi li dobbiamo, l'autista li scarica lì davanti.
0: No.
1: Che ci io... facciamo quindi?
0: Ma dì, arrangiatevi, io non ho ordinato niente, scusi.
1: Ma lei non ha nessuno da regalare dei polli, così tanto alla fine...
0: Facciamo perdere, lei ha voglia di scherzare, non ho voglia.
1: Ma li ha presi da donare a qualcuno, da regalare?
0: Io non ho preso niente, gli ho detto.
1: E chi li ha ordinati?
0: Io non ho ordinato polli, sono da solo, ho i figli. Non abbiamo il pollaio da tenere i polli.
1: Ah, quindi l'hanno presa i suoi figli, quindi.
0: Ma no, neanche, i figli non hanno preso, noi qui stiamo, non abbiamo il posto da tenere i polli. E chi la... Lei si sta sbagliando alla grande, io non lo so.
1: Ma cosa c'è, un pollaio? Lì attorno c'è un pollaio?
0: Non c'è niente, mi scusi, io devo andare via, non...

E quindi adesso ci ritroviamo all'interno di Supermarket Show con una bella partita di polli, quindi magari durante la settimana cercheremo di macellarvi per regalarveli la prossima, li troverete ovviamente sempre tra i nostri scaffali.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Aria più umida da ovest interessa le aree tirreniche portando una maggiore instabilità. In Puglia invece la giornata di martedì sarà ancora caratterizzata dal sole, ci sarà sì qualche annuvolamento sparso in transito ma ancora senza particolari conseguenze e tempo asciutto. Le temperature si mantengono piuttosto miti, i valori massimi sempre intorno ai 24-26 gradi, quindi un clima ancora a tratti tardo estivo, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con ventilazione debole e mare generalmente poco mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: mare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milošević riconosceva a Vojislav Koštunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e il cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Cale a grado anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto, quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bruno, sacerdote e monaco, fondatore del celebre ordine dei Certosini e della meravigliosa Certosa di Sera San Bruno in Calabria. Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle cinque piaghe, religiosa napoletana molto amata e invocata. Oggi per tutti noi, no, che facciamo e ascoltiamo la radio, una data storica, il 6 ottobre 1924 iniziamo ufficialmente in Italia le prime trasmissioni radiofoniche di linea firmate dall'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. La primissima voce trasmessa dall'emittente di Roma fu quella dell'annunciatrice Ines Donarelli. Da oltre un secolo la radio continua a farci compagnia ogni giorno ed è sempre bellissima. E allora facciamo anche poi, a parte questo, il nostro viaggio nel tempo, un salto indietro per ricorrere e ricordare altri momenti di questo 6 ottobre. Nel 1889 apre il Moulin Rouge a Parigi, nel quartiere di Montmartre. Apre battenti il cabaret più famoso della storia, diventato simbolo della Belle Époque, del Can-Can. Nel 1927 nasce il cinema sonoro, esce nelle sale americane Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema dotato di dialoghi e canzoni sincronizzate. Finisce l'era del cinema muto. Nel 1929 debutta la Serie A a girone unico, nasce ufficialmente il primo campionato di calcio italiano come lo conosciamo oggi. Nel 1956 il medico Albert Sabin scopre l'efficacissimo vaccino contro la poliomielite, salvando milioni di vite nel mondo. Ancora nel 2010 nasce Instagram e viene lanciata la celebre app di condivisione foto che ha cambiato radicalmente la comunicazione e anche i social media. Tantissimi auguri oggi a Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del XX secolo, maestro del movimento moderno. Klaus Di Biasi, leggenda dello sport italiano, pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma. Ottavio Bianchi, ex calciatore, storico allenatore che ha guidato il Napoli di Maradona alla conquista dello scudetto e della Coppa UEFA. Elizabeth Chu, attrice americana e dimenticabile protagonista di Karate Kid, Ritorno al futuro e Via da Las Vegas. Ed è tutto, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Ascoltare Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere, anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Un film luminoso e pieno di speranza.
6: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
4: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Eleanor!
13: Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radio Idea.

come dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia, anche se non mancano un po' di nuvole di passaggio, principalmente è stata di velature, quindi nubi che si limitano a coprire un po' il sole e nulla di più. Poi ripeto, un po' di nuvolosità è presente anche domani, sarà così. Tra l'altro domani nel pomeriggio qualche goccia di pioggia potrebbe cadere intorno al Golfo di Taranto. Piogge invece più diffuse, vi anticipo, sono attese per la giornata di venerdì. Da segnalare un rinforzo dei venti nelle prossime ore, ma soprattutto domani da sud. Venti comunque che mantengono le temperature su valori ancora molto miti, superiamo ancora i 25 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
1: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più, fare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, bravo, ma dovresti saperlo, Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho linguaggio.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 6 ottobre. Ariete, avete voglia di fare, muovervi e rimettere in moto qualcosa che ultimamente sembrava fermo. Fate una cosa che vi diverte senza trasformarla in una gara. Toro, una questione pratica richiede attenzione, soprattutto se riguarda denaro, organizzazione o una decisione rimandata. Mettete ordine in un piccolo angolo della vostra casa. Gemelli, la giornata vi stimola a parlare, proporre, curiosare e raccogliere

0: anche informazioni. In amore siete molto più intriganti quando siete spontanei. Cancro, avete bisogno di sentirvi considerati e oggi potreste accorgervi che qualcuno tiene davvero alle vostre esigenze. Nel lavoro una piccola soddisfazione vi restituisce fiducia. Leone, la giornata vi mette sotto i riflettori e può regalarvi una bella dose di fiducia. Un incontro, una proposta o una semplice occasione di visibilità potrebbe farvi capire che siete apprezzati. Vergine, per gran parte della giornata potreste sentirvi un po' fuori sintonia con il ritmo degli altri. Rimandate una decisione che non vi convince. Bilancia, un confronto può aiutarvi a capire meglio cosa desiderate veramente. Sul lavoro una collaborazione diventa più interessante. Scorpione, siete più riflessivi del solito e potreste tornare con la mente a una persona o una situazione che credevate archiviata. Non inseguite progetti troppo ambiziosi. Sagittario, siete il segno più favorito della giornata e avete la possibilità di ritrovare entusiasmo. Fatevi coinvolgere in esperienze completamente nuove. Capricorno, una questione professionale o familiare vi spinge a prendere una posizione molto più netta. Nei sentimenti avete bisogno di gesti concreti. Acquario, un'idea originale torna a farvi visita e stavolta potrebbe avere basi molto più solide. Non forzate la mano in una discussione con il partner. Pesci, la sensibilità è forte, ma rischia di portarvi a leggere troppo tra le righe. Cercate fatti concreti prima di formulare delle conclusioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia, anche se non mancano un po' di nuvole di passaggio, principalmente è stata di velature, quindi nubi che si limitano a coprire un po' il sole e nulla di più. Poi ripeto, un po' di nuvolosità è presente anche domani, sarà così. Tra l'altro domani nel pomeriggio qualche goccia di pioggia potrebbe cadere intorno al Golfo di Taranto. Piogge invece più diffuse, vi anticipo, sono attese per la giornata di venerdì. Da segnalare un rinforzo dei venti nelle prossime ore, ma soprattutto domani da sud. Venti comunque che mantengono le temperature su valori ancora molto miti, superiamo ancora i 25 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, la mancia una nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi. Innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sono le 19. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia, anche se non mancano un po' di nuvole di passaggio, principalmente è stata di velature, quindi nubi che si limitano a coprire un po' il sole e nulla di più. Poi ripeto, un po' di nuvolosità è presente anche domani, sarà così. Tra l'altro domani nel pomeriggio qualche goccia di pioggia potrebbe cadere intorno al Golfo di Taranto. Piogge invece più diffuse, vi anticipo, sono attese per la giornata di venerdì. Da segnalare un rinforzo dei venti nelle prossime ore, ma soprattutto domani da sud. Venti comunque che mantengono le temperature su valori ancora molto miti, superiamo ancora i 25 gradi. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori, tori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo nel complesso bello in Puglia, anche se non mancano un po' di nuvole di passaggio, principalmente è stata di velature, quindi nubi che si limitano a coprire un po' il sole e nulla di più. Poi ripeto, un po' di nuvolosità è presente anche domani, sarà così. Tra l'altro domani nel pomeriggio qualche goccia di pioggia potrebbe cadere intorno al Golfo di Taranto. Piogge invece più diffuse, vi anticipo, sono attese per la giornata di venerdì. Da segnalare un rinforzo dei venti nelle prossime ore, ma soprattutto domani da sud. Venti comunque che mantengono le temperature su valori ancora molto miti, superiamo ancora i 25 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 22 e un minuto. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea,

Respiro al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Radio Idea.

0: Sono le 21:59.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Hey, Anna, ci becchiamo.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no? Cameriere o no?

cinema questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.